Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse e son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.

0: Allora l'hanno visto l'altro giorno per l'ennesima volta in piazza. Molti lo reputano l'idiota del paese. Alcuni altri lo considerano un mito. Tutti quanti lo salutano e tutti quanti si chiedono come cazzo mai avrà deciso di chiamare suo figlio Elvis.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system.